Mama cosa, mama cosa, mama cosa, mama cosa. Vampire time, mama cosa.